0: Evshi moinon epshoisen ometre ennevin hopos enten kati enten oi eraten empekem so emf na ventete prose o o enten orpen o ketio entis oxolo geiet ere brebi o enten shashni epkoi volenten en novetos oxasi filane trope epedes mo epshois nevi oi kente epshois oxasi filane
1: Nieto erato chene bim, epsho ischini avli yo ente pim, pinnoti zog.